uccelli, rento giare di Ceres, due lire, ricatti, frunta nella mia borsa. Qui fa già una fuga, un mar,

0: mai tempo assottigliar l'ingegno.
1: Assottigliar?
0: E noto il van qui del paese che andò.
1: E forse?
0: Sì,

0: due, due, tre in fuoco. Tu porta questa me, entiam la sua virtù. Già vedo che il tuo naso arde il cielo. E tu porta questa rollice.
1: Porto una spada al fianco, non sono un messer Pandaros. Riccoso!

sare frata c'è mie d'equivo sì e streggiar orreggiare e poi con osicenti e con la chiata corto da gatto parco e se tristi gnazzi avete scorta

stinco. Non può né un piede, no, né un dito, no, né un cappello. No. La donna del chirurgo. E dunque? Una parola. Che c'è in questa parola? Generale attivo!

0: No. Vive sol quel vivi.
1: Eppure.
2: Perché a torto lo contadino si corrompe l'orgoglio, la mo' alle calunnie.

sue parole. L'enorme falsa fuore, entrar nel vostro tetto, becarvi la consorte, sondar la cassaforte.

Con der dire un ben noto proverbio popolare. Si suol dire che l'uomo apre ogni porta. Chiedo.

mai perché aprite a me, ve lo dirò. Voi siete un gentiluomo, rode, arguto, fatato. Voi siete un uomo di terra, voi siete un uomo di mondo.

di suo marito e assente. Dalle due, dalle due, dalle due, dalle due.

ascolt, ascolt, dormi, svegliati, so, ti desta, tua moglie è stata, e metti in mala.

0: mia lady, e falsa il tuo nome.
1: Povera lady me.
0: Degna d'un re. Immagino pregia che io stemma. Mostra la gemma e gemma.

batterò faccio del duca di Norfolk. Era sottile, sottile, sottile, era miraggio, fato leggero, gentile, gentile, gentile, quello è tempo. E mia verde grinde, quello era il tempo del mio lieto maggio, quando era smilzo, flessibile e snello, mi sei invitato attraverso un anello, quando ero

0: Mia signora, ci si sveglia e può parlarvi. L'uomo stretto sta nel fatto.
1: Oh, no, ma no.

Chiudete le porte, salvate le stanze, mettete il pezzo, scopriamo il cinghiale, correte sull'orme sull'usta.

0: guardo di stare casse.
1: Vento mi laghi.
0: Andiamo, Vicenzo, guardatevi usa il palco.
1: La Vicenzo tende,
0: con disgusto primo. Sopinacci via via. Disgusto,
1: lenzuola,
0: perdetti la notte.
2: C'è
0: già un posto nel letto, nel sport, nel posto, nel fango, sul tetto, in cantina.
1: Venga! Sì, centro, centro!
2: Ora cuore che mi si ciò, qui fuori!
1: Vai, vai! Gisco!

Mondo ladro. Mondo rubaldo. Reo mondo. Cameriere, un bicchier di vin caldo. Io dunque avrò vissuto tant'anni a doce destro cavaliere per essere portato in un canestro e gittato al canale coi bandilini bieti come si fa coi

0: al piccio fabbro dei trilli.
1: Un negro grillo che vibra in tuo luon brillo. Brillo di vibra in cor, l'allegro vedere.

carne, mi sei rimasto curvo, come erbo la lama di Bilbao nello spazio lontani a rindicava. Con quel fumo e quel caldo, uomo nella mia terra, se in uno stiligino continuo si distenta. Poi, quando voi ben cotti,

0: dolce,
1: le scagliotte,
0: t'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero, alla quercia di Herne.

0: mondo nel mondo è pur la luce.
1: È nato pur l'uomo, pur l'uomo, pur l'uomo.
2: Tutto nel mondo è pur la luce.
3: Burlone, burlone, burlone,
4: tutto
3: che vuoi, vuoi,
4: vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi,